0: Radio Jati sudah tentu lam genau.
1: Terima kasih YFM di Kuching, di Tokita Gulayung kami di Sada Hari Limbang.

Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Ow, ow, ow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?